0: semana. Mix Radio.
1: Wow. Ho presente una stasua, a che vuole? Completo candela. Yo, yo, Gansa.
2: Mami, ho pido.